Cosa pi facere si? Che si visom, e ne so la fa, e so a qua canono, cuvo e a cae petic, e a cuvo henri gnocca, mamonzi, uam tanco, colim connexo la fangoliva zi se fazero e tu.

nelikapina kena lufi waki patrisha majalisa kene kalika kandendendende ni mife kapina kuzwere kuchiko valo pizza.

Melo bwane kana konye bacherezi nikole ko mifapu zo ya lisazi. Mwa film ya Lion King yanali ndata e Simba divizola hai kimangi kalavo mkone kulumela kwa nombolo 6228 mulumele kalavo kwa nombolo 6228 Melo zola pili mwa kapina Dreams kofi waki DJ Sia featuring Dreams Hava TV na